0: La guerra n'est jamais la solution. La guerre nunca est la solution. La guerre non est mai la solution.
1: War is never the answer.
0: La guerra non è la
1: soluzione.
0: La guerra non è la soluzione.
1: La guerra non è la soluzione.
0: La guerra non è la soluzione.